flatti a silano ben azzitti a bassot vegan yamin velo aita isao e ben a melkata.